0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo 80. Good
1: morning, che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Senti la Ritmo 80, girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Pachimene.
2: Revox, la notte da sentire.

giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo Funky and Disco Music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: La musica di Rebox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Saminotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Signore e signori, ben ritrovati ancora una volta a questo appuntamento qui sulla radio. La sapete anche voi.
1: Su
0: Ritmo Cabrio.
1: No, Ritmo
0: Ritmo 80.
1: La radio ufficiale dei Forever Young. E guarda caso, questa è la mattinata di Good Morning Forever Young insieme a Marchini. Partiamo?
0: Partiamo.
1: Dove vai?
0: Vabbè, dico, partiamo.
1: Partiamo col programma.
0: Vai. Okay.

0: Marchino, sì. Ma soprattutto cari ascoltatori, siamo provati in questa puntata. È stata la settimana dei compleanni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Casa Corona e Casa Marchino non si sono uniti in questa occasione.
1: No.
0: Però ognuno era impegnato con i compleanni dei propri figli.
1: Esatto, poi io ne ho fatto tre in uno.
0: Si uniscono le forze, dai, con altri festeggiamenti non ce la fai.
1: E allora niente, compleanno è andato molto bene, sì. Ma ho qui un testo di uno scrittore, un tale Claudio Marinaccio.
0: Ciao, Claudio Marinaccio.
1: Molto bravo a scrivere. Io ho rubato delle cose e vorrei leggere.
0: Copia e incolla, anche perché sono quelle che avevi pensato anche tu, tra l'altro.
1: Sì, sì, e tutti noi, perché ci si ritrova.
0: Condividiamo allora Claudio Marinaccio.
1: Questo è quello che ho imparato durante le feste di compleanno dei bambini.
0: 1.
1: Si parla strillando come in discoteca.
0: Fa un casino, non si capisce niente. 2.
1: Ai compleanni dei bambini loro esultano quando arrivano la torta e i regali. Io quando arriva l'alcol. È divertente vedere la faccia che fanno i festeggiati quando scartano i regali e ci trovano dentro dei vestiti.
0: Sì, è vero, guarda, è la cosa che odiano di più i bambini, ritrovarsi una maglietta. Che gliene fa?
1: Se ci sono degli animatori o le animatrici, ci sarà la musica techno sparata a volumi da rave party.
0: È vero, non hanno il controllo dei volumi.
1: E poi è musica techno.
0: Sì, vai.
1: Quasi tutte le mamme parlano di com'è difficile crescere i bambini.
0: Sì, e intanto loro si ammazzano e tutto, perché loro
1: quasi tutti
0: loro.
1: I papà parlano di serie A. Cantano tutti buon compleanno e nessuno ha un minimo di ritmo.
0: È vero.
1: Perché sei soldi. Poi c'è sempre un simpaticone che dice: è la torta a me. Nel finale.
0: Sono io.
1: Allora eccolo. Ad un certo punto i palloncini scoppiano e sembra di essere in guerra. Bimbi che piangono, persone che strillano.
0: Sì.
1: È qualcuno che si incazza.
0: Giustamente, perché dice: però si può tutti adesso.
1: C'è sempre qualcuno che vorrebbe fare delle foto dei cibi.
0: Sì.
1: Ma o sei un report di guerra oppure verranno tutte mosse. Se c'è una parente che ha più di 30 anni e non è ancora sposata, le chiederanno tutti quando si sposerà e avrà detto. Ci sono sempre bambini che urlano troppo. Ci sono sempre genitori che urlano troppo. Tutti gli altri bambini o bambine invidiano i regali del festeggiato o delle festeggiate.
0: Sì, tranne i vestiti, però.
1: Esatto. Ad un certo punto ci sarà un bambino o una bambina che piangerà dopo essere caduto. I bambini più piccoli si addormenteranno nonostante la confusione.
0: Sì.
1: E tu li invidi. Esatto.
0: Questo è quello che è successo anche ai compleanni di Marchino e anche di Casa Corona.
1: Sempre così.
0: Sì,
1: va bene.
0: Un attimo che chiamo mia moglie.
1: E ora, vai.
2: Good morning, fam.

0: Signori e signore, con questo sottofondo c'è lui,
1: lui Locascio,
0: Antonio Locascio, che tra l'altro partecipa anche ultimamente come comparsa a diversi film, ma soprattutto è presenza fissa in Avanti un altro, è l'indignato. E per noi però oggi cambia direttamente atteggiamento.
1: Sentiamolo.
2: Se capisce i tuoi silenzi, se sa notare ogni tuo gesto, ma soprattutto se comprende
0: cosa?
2: Lo sguardo dei tuoi occhi.
0: Che romantico.
2: Non lo lasciare scappare. Non lasciartelo mai scappare. È il compagno ideale per giocare a briscola.
0: È vero. Dai, io ho capito tutt'altro.
3: Good morning, forever young.

0: Siamo socio, Corona, Marco, Giovanni, sì. Però alla mattina qua abbiamo anche qualche nomignolo.
1: Ci diamo qualche nomignolo. Io per esempio mi alzo già con i capelli dritti,
0: esatto.
1: E mi chiami Goku.
0: Goku, esatto.
1: Io a te invece ti
0: Sgorbio.
1: Chiamo
0: Sgorbio.
1: Ma cosa so, quale va meglio.
0: Vabbè.
1: E voi invece?
2: Ma io non avrei dubbi.
1: Cioè?
2: Mi chiamerei Ruffolo.
1: Perché?
2: Perché?
1: E
2: tu mi devi vedere la mattina appena sveglia. Sono ruffa.
1: Ah, sì, ruffa.
2: Me se può guardare.
1: Vabbè, l'ha detto lei.
0: Ruffola.
1: Ruffola.
0: Ciao Ruffola. Cambia radio.
1: Esatto. Vogliamo ascoltatrici migliori. Dai, non che si vede il ruffolo.
0: No, stiamo scherzando.
1: Torniamo tra poco. Good morning forever young qui su Ritmo 80.
0: Ciao Ruffolo, ti amo.
3: Good morning forever young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Eccellenza nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: che vi spiegherà questa rubrica che ormai dovreste averla
1: capita. Ma sì, perché da quando noi cominciamo la seconda ora qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young abbiamo questo spazio dedicato a una canzone, ma non è una canzone qualsiasi.
0: Prima di continuare, cari ascoltatori, potete andare sul sito www.ritmo80 e fare compilare, insomma,
1: un forma,
0: il solito come
1: è un forma,
0: è un forma,
1: un form
0: per abolire questa rubrica. Abbiamo già raccolto una firma che è la mia. Potete continuare a scrivere, insomma, due, anche mio fratello, grazie, a posto, continuate. Vai
1: allora. Dicevo che questa rubrica praticamente vi rilassa un attimo in questa giornata,
2: nel senso, la rubrica
1: tra poco praticamente sentirete un lento che dà la possibilità a chi è ancora sotto le coperte di rigirarsi dall'altra parte, e guarda caso infatti si chiama

0: capisce tutto quello che succede riguardo i bambini, perché ultimamente sei diventato un babysitter.
1: Sono
0: sei uno di quelli che porta anche addirittura i figli degli altri.
1: Sì, ma proprio me li portano lì anche io, se non, non è che c'è un gruppo,
0: non c'è un gruppo
1: WhatsApp, cioè no. C'è però c'è due cazzate, no?
0: Sì.
1: E le mamme mi scrivono: ti lascio mio figlio anch'io. Mi ritrovo la mattina con 7-8 figli da portare al mare, ma questo è niente,
0: perché
1: per le mamme si fa, questo,
0: per le mamme,
1: esatto. Ma attenzione, perché i bambini,
0: sì,
1: bambini al mare siamo stati tutti un po' bambini,
0: okay? Certo,
1: però
0: mi sembra incredibile,
1: esatto, però ci siamo dimenticati che eravamo dei veri rompicoglioni.
0: No? Ma io non mi ricordo invece di essere stato rompicoglione.
1: No, te non rompicoglione, me
0: l'hai detto. No, io precisino, no.
1: Allora, partiamo subito dal bambino,
0: sì,
1: nell'acqua.
0: Ok. Perché la prima cosa che vuol fare il bambino appena arrivato al mare è
1: il bagno.
0: Perché te sei arrivato lì, c'hai ancora da toglierti la maglietta. Lui va.
1: Vai pure in acqua, ti raggiungo, ok?
0: Sì, quando?
1: Lo raggiungi. Il problema è che loro non lo so cosa hanno questa epidermide,
0: sì.
1: Loro per l'acqua loro è sempre calda, loro tirano dritto,
0: sì è vero,
1: okay,
0: non fanno come noi che provano il pollicione,
1: esatto,
0: non tutto il piede addirittura, il pollicione per vedere se è freddo.
1: Ma poi nella sabbia sotto magari,
0: sì,
1: c'è quella parte di conchiglie, ok, che magari può far male i piedi,
0: sì,
1: che noi entriamo così con delicatezza, loro, sì, tirano dritto, vabbè, non gliene frega niente,
0: neanche i fakiri,
1: esatto. E loro sono lì che sguazzano in acqua, tu li raggiungi pian piano, un piedino,
0: sì.
1: Metti l'altro,
0: sì,
1: arriva la caviglia,
0: sì,
1: stai con le manine in alto così,
0: sì,
1: okay?
0: Sì.
1: Perché ti devi acclimatare, il tuo corpo da vecchio deve,
0: sì,
1: abituarsi.
0: Non hai un copertone come loro,
1: esatto,
0: cioè nell'epidermide.
1: Okay. E allora sei lì che arrivi piano piano e arrivi fino al punto più delicato,
0: cioè?
1: Che è il girovita.
0: Cioè, quando arrivi lì comincia a fare...
1: Sì, perché quando arriva ai coglioni l'acqua fredda.
0: Sì, ma io non volevo dire...
1: Lì è il momento più brutto.
0: È il momento più brutto. Ok. Sì.
1: Poi, superato quel momento, c'è la parte sopra che devi abituare all'acqua, ok? E nella tua testolina cosa,
0: sì,
1: c'è? C'è che ti dicesse: guarda, mi bagno un pochino,
0: uh-huh,
1: i polsi,
0: sì,
1: poi le tempie, mi immergo piano piano.
0: E
1: quando ti prepari psicologicamente a tutta questa operazione che farà a quei due, tre secondi di veramente dolore, perché tu non sei abituato,
0: certo,
1: quei cazzo di bambini ti schizzano. È arrivato il babbo, sì, e ti schizzano, e lì vorresti prendere e,
0: sì,
1: mettere la testa sott'acqua, giochiamo alla panea, vediamo chi vince. Oh, sei morto,
0: mi dispiace. Capito. Game over.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: infatti è rimasto solo Marco Corona. Marchina è la macchinetta del caffè, ma sta ascoltando comunque Ritmo 80, perché adesso c'è la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giacomo e Jacopo.
2: No, che capito che hai detto?

0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio 1952 Porto Rico diventa un territorio autogovernato degli Stati Uniti.
2: Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo, eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene.
0: Le frasi del cinema.
3: Tenente Drebin si rende conto che per colpa sua lo stato di Washington è pieno di babbuini.
4: La colpa è degli elettori.

0: dice il saggio?
1: Non è che non mi ricordo, è che faccio finta di dimenticarmi.
2: Ricordati che devi morire.
3: Il TG, il resto del marchino.
4: Studio aperto,
3: studio aperto. No, non è studio aperto, non lo so.
4: Ma che ne so.
3: Allora, ha chiuso.
4: Attenzione, siamo in Inghilterra. Matrimonio.
3: Matrimonio. Matrimonio. Sì.

0: E gli sposi vanno all'altare di qua di là, escono dall'altare e si fa le foto.
1: Classico. Cioè,
0: classico, okay. E fin qui tutto bene.
1: Sì.
0: La chiesa era a ridosso di un bosco.
1: Sì.
0: Okay? Gli invitati prendono, vanno verso il ristorante per fare l'aperitivo, eccetera, eccetera. E i due sposini fanno le foto, poi li raggiungono dopo.
1: Sì, ma è un classico.
0: Tutto,
1: Marchi, non ho mai detto niente di nuovo. Che notizia è questa?
0: Fatto sta che gli sposi non si trovavano. Una volta usciti, gli sposi non si trovavano, e il fotografo ha iniziato a cercarli.
1: Vabbè, certo,
0: dove non siete, a telefonare, no, perché non è che la sposa c'ha il cellulare dietro, no? Li ha cercati. E a un certo punto, camminando nel bosco, nel bosco a ridosso, intorno alla chiesa, li ha visti. Li ha visti. Allora, lui adesso vi le spiego.
1: Sì, non dire la parola, ma fai capire.
0: Lui era in piedi.
1: Lui era in piedi.
0: Con il suo bel completino da sposo,
1: blu.
0: Le scarpe, i pantaloni fino al ginocchio. E anche le mutande giù.
1: Sì, ma non ginocchio a pinocchietto, no? Nel senso, erano proprio giù i pantaloni.
0: Erano giù i pantaloni. Lei era davanti a lui, inginocchiata.
1: Era devota al suo nuovo marito.
0: Sì, ma fatto sta che il fotografo in quel momento
1: ha immortalato
0: e ha visto l'amore, proprio l'amore. Beh, effettivamente è così.
1: Sì.
0: E allora gira questa foto e lui ha postato questa foto su Facebook.
1: Sì.
0: Ovviamente ha chiesto il permesso ai due sposi, dove non si vedono i due sposi. Però è presente quelle foto da matrimonio belle,
1: ma sì,
0: grandi,
1: da mettere nel quadro,
0: con tutti i colori fatti bene, con i filtri giù.
1: Certo.
0: E con la firma sotto foto by il nome del fotografo.
1: Sì.
0: Cioè una foto seria. Solo che era un gran p***o. Cioè, capito?
1: Cioè, ti immagini quando entri a casa, anch'io hai visto entrando a casa.
0: Mi sei venuto in mente.
1: La foto di quel giorno,
0: di
1: no?
0: Quel giorno, perché uno ce l'ha la foto del giorno.
1: Ma sì,
0: in
1: dai,
0: casa, giorno
1: ma vuoi che non ce l'ha la foto del matrimonio appena entri a casa? Comunque.
0: Anche loro ce l'hanno.
1: Quando entri.
0: Per dire.
2: Good morning, Forever Young.

0: sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: guardi da lì.
1: Ma come?
0: Non lo so.
1: Ma è venuta, cioè, la copertina la guardi,
0: no,
1: da
0: la canzone.
1: Ah, la canzone. Come
0: è
1: si fa a
0: guardare?
1: È una cosa
0: mentale che devi fare.
1: Allora, aspetta un attimo, io prendo la canzone.
0: Che ti è piaciuta questa?
1: No, per niente. Sto cercando di visualizzare.
0: Guarda da dietro.
1: Guarda da dietro.
0: Com'è?
1: Com'è?
0: Bene.
1: Perché da davanti?
0: È un po' come te.
1: Allora, amici,
0: a proposito di cose belle che devono venire,
1: sì?
0: Tra poco c'è il terzo ora insieme.
1: Davvero?
0: Qua su Ritmo 80.
1: E come si chiama il programma?
0: Non lo so.
1: Good Money for the Young. E con chi?
0: Non lo so.
1: Ma con i Marchini con la K. E con Marco Gorone e Marchino. A tra poco.
2: Sono le 7:50.

0: Rewind, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona

0: vero socio, lei si chiama Veronica. Ciao.
1: Me lo dava.
2: Lui me lo dava?
1: Lui me lo dava.
2: Ah, però.
1: Lui me lo dava. Me lo dava con passione.
0: Domanda. Cosa?
1: Cosa? Forte bacio. Caldo bacio.
2: Caldo bacio.
1: Lungo bacio. Lungo bacio. D'amore.
2: Ecco.
1: Lo prendevo.
2: Lo prendevo.
1: Lo prendevo con piacere.
3: Ah, sì?
0: Sì.
1: Lo tenevo stretto, stretto.
2: Ecco.
1: E il ricordo dell'amore.
0: Ma lui? Cosa fa?
1: Piangeva sempre.
2: Piangeva.
0: Aia, faceva soffrire.
1: E le sue lacrime.
2: Sì.
1: Io conservavo.
0: Senti, perché io capisco altro?
2: No, anch'io,
1: Anch'io.
0: Anche te.
1: Con lui piangevo.
2: Piangevano insieme.
0: Che allegria.
1: E il nostro pianto.
2: Il nostro pianto?
1: Poi si mischiò.
2: Si mischiò?
0: Sì.
1: Io gliela diedi.
2: Gliela diedi.
1: Io gliela diedi.
2: Gliela data.
1: Io gliela diedi. Gliela diedi con piacere.
0: Cosa?
1: La mia boccuccia.
2: La sua boccuccia.
1: Tanto graziosa.
2: Tanto graziosa.
1: Delicata. Delicata da baciare.
2: Da baciare.
1: Lui se la prese.
2: Lui se la prese.
1: Se la prese. La baciò.
2: La baciò. Sì.
1: Ma col fuoco dei suoi baci.
2: Fuoco.
1: Ogni cosa mi bruciò.
0: Signore e signori, allora scusateci se noi capiamo altro dal significato di questa canzone.
2: Allora, io volevo parlarne.
0: Ok. Come dice mia moglie, dobbiamo parlare. Non mi viene uno scioppone
2: di questa canzone.
0: Sì, lui me lo dava di Veronica.
2: Ma ho una forte erezione, proprio vistosa, vistosissima erezione, e non riesco ad andare avanti. Ho bisogno di 5 minuti.
0: 5 minuti
2: poi di una canzone in bagno.
4: Adesso ho capito.
2: Hai capito? Ciao, vengo su.
5: Good morning, Forever Young.
6: Yeah,

0: vincitore di 4 premi Oscar, 2 premi Sabrina, un premio Stefania e una Coppa Malù. Un viaggio spaventoso nella mente di un bambino con dei poteri paranormali.
1: Vedo la gente morta continuamente.
0: Dopo il grande successo del Sesto Senso, arriva al cinema il Senza Senso.
1: Vedo la gente, vedo la tanta, vedo la morta continuamente.
2: Cosa?
0: Il Senza Senso, 18, Senso, Cine, scusate.
3: Il Senza Senso dal al cinema.
4: Oddio, vera bella.
5: Good morning, Forever Young.
6: Con Marco Corona e Marchino.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: L'inglese si insegna fin dalle elementari.
1: Elementari.
0: E poi dopo
1: poi
0: diventa un negozio più grande. Poi...
1: No, hai fatto un gran casino.
0: Ah, sì, vale.
1: No, nel senso che sempre più piccoli cominciano a imparare la lingua inglese. Perché? Perché la maggior parte del mondo si muove lì. Soprattutto anche chi ascolta musica.
0: Esatto.
1: Quando noi eravamo piccoli, scusami, socio.
0: Noi sentivamo delle cose...
1: E poi sotto la doccia ne cantavamo altre.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: La italianizzavamo.
0: Per esempio.
1: Vai, prendiamo una canzone a caso.
0: Vai, questa?
1: Questa. Vai. All Night Long.
0: Ok.
1: È facile dirlo adesso. Che si chiama All Night Long di Lionel Richie.
0: Invece quella volta io cantavo.
1: Sì.
0: Cantavo
1: All Nylon, cioè tutto nylon.
0: Tutto nylon. Ormai.
1: Sentite,
0: sì.
1: Sentite un attimo. Ecco. All Night Long. Ormai.
0: Invece no.
1: Ormai.
0: No, invece io cantavo il nylon ormai.
2: Come
0: invece...
2: siamo messi.
0: Così, ma non è l'unico esempio.
1: Ma non è l'unico esempio, perché potremmo farvi una chilometrata di esempi di canzoni.
0: Ma lo faccia qualcun altro la mattina in un'altra radio.
1: Salutiamo.
0: Okay. Sono in tre.
1: Sono in tre, fanno le canzoni travisate.
0: Esatto.
1: No, però noi, cioè parliamo di noi marchini, cioè queste sono canzoni che negli anni Ottanta noi non cantavamo, come poi abbiamo scoperto andando in radio annunciandole.
0: È vero, per esempio.
1: Perché quando abbiamo preso la copertina ci siamo chiesti, ma si chiama così? Non è All Nylon?
0: No, invece era
1: All Night Long.
0: Okay.
1: Un altro classico, qual è?
0: Michael Jackson.
1: Con, cioè, Billie Jean,
0: che non sono i jeans, no?
1: Perché se tu non sai l'inglese, poi alla fine, questo è il problema.
0: Esatto, ma attenzione, adesso lo sappiamo.
1: Cosa?
0: Per esempio, che abbiamo studiato, abbiamo capito che era Billie Jeans
1: di Michael Jackson.
0: Non erano i jeans belli.
1: Wow, che belli jeans.
0: Ma questa cosa si può velocemente trasportare anche sulle cose pratiche dei bambini. Per esempio
1: le conte che si facevano quando facevamo un nascondino, no?
0: Non è un 2-3 stella,
1: no?
0: È un 2-3 stai lì.
3: Ma davvero?
0: Ah,

0: sei lì.
1: Esatto.
0: Non un 2-3 stelle.
1: Ma attenzione, qui vi rovino l'infanzia. Perché?
0: Ma perché devi farlo proprio oggi? Cioè, io
1: non
0: stavo tanto bene.
1: Ambarabacci cicocò.
0: Tre civette sul comò che facevano all'amore con la figlia del dottore. Il dottore,
1: no, no, no. Ma non è così.
0: Perché mi sono sempre chiesto, come fanno a fare l'amore tre civette con la figlia del dottore?
1: Cioè, che gusti hai? Tra... Beh, che ti piacciono gli uccelli.
0: No,
1: no. Sono rapaci. No? La figlia del dottore.
0: Sì.
1: Tre civette sul comò che facevano timore alla figlia del dottore.
0: Vedi.
1: E ci sta, perché c'hai il comodino,
0: sì,
1: tre civette
0: con gli occhi pallati.
1: Cioè, un po' di timore ce l'hai.
0: Certo.
2: Davvero? Ma che
1: è così la vita.
0: Qualcuno non ci crede.
1: È così, adesso meditate
0: meditate gente, e torniamo tra poco.
3: Good morning, fam.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Diana che sta chiamando te.
1: Ah, come i cani, dici, va bene, grazie, arriviamo, arriviamo. Bobby e Fido sono qua, no, vi salutano.
0: I due Marchini, ecco, ah, Marco Corona e Marco Nardi, Marchino.
1: Ci sentiamo.
0: I Marchini
1: domani
0: con la capa, sì, davvero.
1: Vai, vai, allora, vai. Vado a fare la cacca, ciao. Sei sacchettita? No. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1985, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dal 1986, Madonna, Where's the Party? Dal 1980, Bonnie M, Gotta Go Home. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Michael Jackson, Another Part of Me, e Adriano Celentano, Prison Collins Lanciuso.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
1: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo nell'estate del 1999, esattamente il mese, quello di luglio. Ci sono tre canzoni meravigliose che andremo ad ascoltare e che fanno parte della playlist della nostra Ritmo 80. Un saluto da Lele Proci, da tutti gli ascoltatori di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Enrique Iglesias, che cominciava con i suoi tormentoni estivi. Il motivo è quello intitolato Bailamos.

Enrique Iglesias, che con Bailamos abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della Red Parade del mese di luglio del 1999. Un gradino più in alto c'è lei, Miranda, uno dei brani storici di tutte le estati. Suonatissimo anche nelle nostre serate attuali, il motivo si chiama Vamos a la Playa.

E questa è l'arre, allora Miranda con Vamos a la Playa era al numero 2 della Rifarida del mese di luglio del 99. Ma attenzione, perché a detenere il primato di questa classifica ci sono loro, gli Eiffel 65 in formazione completa, e il motivo è quello intitolato Blue.

0: Da erano gli FL65 con Blue al numero 1 della Hit Parade del mese di luglio del 1999. La nostra classifica termina qui, ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 chiaramente su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Ciao!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Doctor and the Medics, Spirits in the Sky. Dal 1983, The Twins, Not the Loving Kind. Dal 1983.

0: One Bites the Dust. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giacomo e Jacopo.
6: No, che capito che hai detto?

0: succede oggi.
1: Il 25 luglio 1952 Porto Rico diventa un territorio autogovernato degli Stati Uniti.
2: Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo, eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene.
0: Le frasi del cinema.
3: Tenente Drebin si rende conto che per colpa sua lo stato di Washington è pieno di babbuini.
4: La colpa è degli elettori.

0: dice il saggio?
1: Non è che non mi ricordo, è che faccio finta di dimenticarmi.
2: Ricordati che devi morire.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Un appuntato dei carabinieri prende la radio del bordo, chiama in centrale e fa così: maresciallo, maresciallo, mi sente? Sì, dimmi, caciulo. Abbiamo arrivati in Piazza del Popolo. E il maresciallo gli fa: siamo arrivati. Ah sì? Non state?
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1987 Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1984 Tears for Fears, Mad World. Dal 1987 The Police, Du Du Du Da Da Da. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11.

0: Take My Coconuts e PM Dawn, Set a Dream for Memory Bliss.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: di felicità. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non...

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ben ritrovati su Ritmo 80, io sono Marco Greco e accendiamo subito il ritmo con Carrara e questa è Shine On Dance.
3: Estate 1984.

allargati, ma li allarghiamo, che così in qualche modo continuiamo anche con una canzone che mi ricorda le palme, il mare, le vacanze, e sto parlando del pezzo di Lu Colombo, e questa è Maracaibo.

Era ancora una sonora di ti piace vincere facile, esatto, che cos'era tra l'altro? Non mi ricordo meno più. Comunque era As Meninas con Ci Bom Bom Bom. Non so neanche pronunciare Bon Ci Bon Ci Bom Bom Bom. No, perché se non la canticchio non so che sarà la colonna sonora. Era la colonna sonora di ti piace vincere facile, esatto, che cos'era tra l'altro? Non mi ricordo meno più. Comunque era As Meninas con Ci Bom Bom Bom.

Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Freddie Mercury, Living on My Own. Dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Dal 1986, Madonna, La Isla Bonita.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto.

0: Da Mix O'Clock hai ascoltato Spandau Ballet, Only When You Live e Dire Straits, Money for Nothing.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo, poi utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
7: Masterchef 90.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
9: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
10: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
11: Masterchef.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Siamo qui, siamo tornati su Ritmo Santa, la radio ufficiale dei Forever Young, per il nostro appuntamento con il Face to Face. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ben quattro canzoni anche quest'oggi da confrontare, e ovviamente cominciamo con le prime due. Oggi confronteremo un brano degli inglesi LMC del 2004. Listen to ed uno della indimenticabile Whitney Houston risalente al 1985. Cominciamo con gli LMC, che nel 2004 pubblicano un brano che contiene ben due riferimenti storici a due brani del passato, principalmente uno di Whitney Houston ed un altro degli U2. Ascoltate e scoprite, sono gli LMC

gli LMC con Take Me to the Clouds Above. Chiaramente la canzone di Whitney Houston a cui prima facevo riferimento è la meravigliosa I Will I Know, pubblicata nel 1985, che raggiunse il numero uno della classifica americana, mentre quella degli U2 è la mitica With or Without You, risalente al 1987. Quest'oggi ovviamente vi propongo I Will I Know per Whitney.

0: È un face to face davvero pieno di grandi sorprese quello di quest'oggi. Dal 1985 Whitney Houston con I Will I Know e dal 2004 LMC con Take Me to the Clouds Above. Il nostro appuntamento ovviamente continua qui sulla radio dei Forever Young e siamo pronti a proporvi un brano dei Black Box del 1990. Ed uno degli Heart Wind & Fire del 1978. Il nostro face to face continua con The Black Box. Il brano che ascolteremo è il terzo singolo estratto dell'album Dreamland, con delle sonorità orientate verso il down tempo e che si avvale sempre della grande voce di Marcia Wash, già corista di Tony Sylvester. Andiamo subito al 1990. Loro sono i Black Box e il motivo è quello intitolato Fantasy.
1: Face to face.

già lontano 1990 erano i Black Box con Seven Sea, ma occupiamoci a questo punto della versione originale del brano, che risale al 1978, una canzone scritta dal mitico Maurice White per la formazione degli Arrow in Fire e ovviamente anche questa intitolata Friends.

0: ancora dal 1978 gli Arwen Fire con Fantasy e dal 1990 i Black Box con un'altra versione della medesima canzone. Ed erano questi gli ultimi due brani a confronto all'interno del nostro appuntamento con il Face to Face di quest'oggi, che si conclude così ma che ritorna qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
2: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

1989, Kylie Minogue, Never Too Late. Dal 1980, Easy Going, Baby I Love You. Questi ed altri straordinari dischi

0: quanto sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70's,
0: un disco degli anni 70.
2: I've heard people say that too much of an

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: ballatissimi, ballatissimi, partono anche oggi. Sono le 14, io sono Sabino Pastore, quindi possiamo andare, c'è tutto, andiamo.
1: I ballatissimi.
0: Non è vero, manca un'altra cosa, Davide Ferrarini, che però c'è, solo che io non l'avevo ancora salutato. Buon pomeriggio anche da parte sua. Il primo di oggi è di BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough?

Cassius 99 è disco difficilissimo da suonare, anche perché è tutto storto, per dirlo nel linguaggio dei DJ, nel senso che non è preciso, che mixarlo è complicato, mettiamola così. Cassius 99 che ha campionato Donna Summer, che non riconoscereste mai all'interno del brano perché c'è tutto un lavoro, e poi anche Instant Funk, che non, probabilmente non conoscerete proprio, perché non siete appassionati di musica di quel periodo. Ora Datura, questa è The Sun.

Sapete che noi ci scherza tanto tra un disco e l'altro quando voi non ci sentite. Quella che è uscita, la cosa che è uscita mentre suonava il disco di Mario Più, è che l'impressione è che sia un Gigi D'Agostino che non ce l'ha fatta. Però non è vero, perché anche Runaway ha avuto il suo bel momento e l'abbiamo suonata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80.

Quante volte l'abbiamo mandato? E ogni volta diciamo che questo è un disco fatto veramente bene. Si chiama With This Ring, Let Me Go. Originariamente era di Heaven 17, l'ha rifatto Molella e noi lo suoniamo ogni tanto perché ci piace. Ora Robert Miles, One and

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Come sta andando il vostro pomeriggio? Il nostro particolarmente bene, soprattutto perché Ferrarini, su mia indicazione ovviamente, perché qui non si muove nulla che non voglia io, e chiaramente, no, ovviamente, stiamo scherzando, ha messo su il disco di The Nightcrawlers, Pusto Feeling On, bello, bello davvero, adesso W, We All Need Love.

0: dischetto semplice semplice che è rimasto nel sangue, un po' nel fegato anche, ma sicuramente nel DNA di tutti quelli che hanno vissuto la stagione 1993, era inverno 92-93 e ci si divertiva anche con questo di Ace of Base. A centro serata si fermava tutto e vai con questo ritmo lento. Adesso ci fermiamo anche noi, però torniamo domani alle 14 ancora con i ballatissimi. Davide Ferrarini che è quello che suona, Savino Pastore che è quello che vi parla. A domani su Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988

0: sento un disco di allora con i suoni di ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
4: Additivo segreto.
3: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a €5,90. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
11: Datura

0: are listening to Datura Club 90s. We'll be back soon.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Shaq & Steven, You Drive Me Crazy.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Menta Dent della linea Core sono a 2,49 €, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 €. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Menta Dent e Technique a 1,29 € e acquistando 3 prodotti Menta Dent il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, 4. Gimme 4. Right. Gimme 4. 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento. Gimme 4. Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4. Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Prontissimo a iniziare anche questa volta con Ritmo 80 con 80 gradi, è il nome del programma. Io sono Marco Greco e questo è in qualche modo il pezzo con il quale iniziamo. Era un invito impossibile da rifiutare. Sto parlando del pezzo che si chiama A Bailar Calypso di Ellie May Dayros.
2: Estate,

praticamente, no? Ancora un ritmo in qualche modo latino, caraibico se vuoi. Questa volta una delle voci più reggae, più riconoscibili degli anni 90, ovvero sto parlando di Don Penn, e questa è You

0: Che finalone con Alex Britti, e quindi con questa Mi piaci, un pezzo del 99. E tra l'altro nel 99 c'era una serie di cose meravigliose da ricordare, il gelato confezionato, cioè quello praticamente, non posso dire Algida, non posso nemmeno dire San Montana, non posso dire, e hanno raggiunto in quel, proprio in quell'anno, il picco massimo delle vendite storiche fino ad allora. Poi in qualche modo questo rito quotidiano è andato un pochino, no, diminuendo, ma il picco è stato nel 1999. È una curiosità che ogni tanto ci buttiamo un po' dentro. Così, con questa ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao da Marco Greco, rimanete con Ritmo 80 alla radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.
2: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: pausa di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
2: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

dal 1983, Gary Love, I Want You. I want you 'cause you made me feel good. I want you 'cause you made me real. Dal 1984, Duran Duran, White Boys. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: al disco di ora. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. Dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. You, sanctify yourself, sanctify, be a part of me. Questi ed altri straordinari dischi su Il Piano.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mastercheck 90. Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
2: Mastercheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
2: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Checo, you ready?
5: Chi siete? Cosa fa?
6: Master Jack.
5: Sì, ma quanti giri?
7: Due, la mia e lui.
8: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
9: Master Jack.
8: Master Jack 90,
10: l'enciclopedia della dance.
11: Cosa ne sarà oggi? Che fine faremo? Cosa verrà fuori? Chi lo sa? Chi lo sa? Parte un altro Master Check 90. Welcome everybody. Staremo insieme un'oretta scarsa anche quest'oggi.
12: Perché devi ammettere che l'oretta è scarsa?
11: Scarsa nel senso che è scarsa un'ora.
12: Un'ora di merda.
11: No, non è un'ora di merda nel... Allora è una bellissima quasi ora. E allora cominciamo dall'altra parte. C'è Dennis Jack. Da questa parte c'è quest'uomo bello, villoso. Non mi ricordo neanche cosa voglia dire.
12: Veloso.

0: Era Carol Bailey. Bailey sti pezzi di Carol. Brava Carol, brava Carol. Carol, Understand Me Free Your Mind dal 92, il primo singolo di Carol Bailey in Masterchef 90. Pezzo molto vicino al mondo garage, anche un po' seminterrato, anche un po' primo piano con balcone con veranda su strada innevata. Che c'entra di nevata? Vabbè, cioè il cervello annebbiato, altro che innevato. Comunque, a differenza di quelli, insomma, di più successo del 94-95, di maggior successo di quel periodo, che erano fin troppo commerciali, questo qua invece è un pezzo molto garage, che era evidentemente giusto riproporre
1: che cazzo volevi dire?
2: Soprattutto.
1: E come cazzo?
0: Soprattutto per storicità. Vabbè, andiamo avanti con Rock and Canto! Alright, con Get Far! Che ne ha fatto il remix? Ne ha fatto il remix!

0: Night dal 2001, abbiamo mandato un pezzo dei primi del 2000 e ha il featuring di Terra Deva, che prima di cantare pezzi house faceva la butta su Walt Disney. Perché allora spiego,
1: su Disney Channel,
0: sotto Walt Disney, su Disney Channel, perché di solito quelli che facevano parte tipo di Disney Channel da quasi adolescenti puntualmente poi dopo mi diventavano un po' spogliate, un po' divaricate al mondo, un po' nude. Esempio Miley Cyrus, Mala, un un botto strada è stata per esempio Cristina Aguilera. Vabbè, comunque insomma è stata terra fertile per proselitismi di donne meritrici. Proselitismo, vabbè, quella cosa là, di donne meritrici dedite al sesso senza alcun ritegno. Andiamo avanti, va, che arrivano gli M&S Presents The Girl Next Door, Southside Nugget, If You Wanna Dance. Te la ricordi? Vabbè, anche perché l'hai mixata, Jack, è normale che te la ricordi. È mixata, ah, sta mixata, te la ricordi?
1: No!

0: poi anche qua, traduci, me la natti. No. Salita a bordo! Ma il treno della notte! Cado, Craia, mi rialzo! No.
1: Ci sono dei limiti, provati un altro, perché.
0: Vai! Sì. A proposito di gente strana del periodo, arriva lui. Con So In Love With You, tra Night Rain e So In Love With You, Dennis Jack eseguirà una miscela

0: Cherry, quella che poverina si è dovuta anche sorbire You Soon Do in 7 Seconds. Ti giuro, quello lì ha una narice grande quanto una vagina, cioè è una roba veramente... Che secondo me, se vedi il video, caro Dennis Jack, non erano insieme, cioè erano separati ma nello stesso video, nel senso che c'erano riprese da una location all'altra senza che fossero mai insieme, perché ad un certo punto Dennis Sherry ha detto: cazzo, ma se quella mi sniffa io sparisco, perché ha due narici che sono grandi quanto il Congo.
1: Questa roba che hai detto è attendibile?
0: Sì, sì, il video, nel video sono separati. Lei che si è incazzata per le narici non lo so. E comunque, dopo Dennis Sherry e Buffalo Stance, è arrivato il momento di ascoltare quella traccia che è fondamentalmente... Aia, mi è caduto il filtro del microfono sulla faccia.
1: No.
0: Quella cosa, quella cosa attraverso la quale proponiamo una versione remixata di un pezzo famoso dei 90 o dei 2000. In questo caso il remix è quello di Getting Jiggy With It by Block & Crown, Remix Day.
2: Masterchef 90.

0: Getting Jiggy With It, che uno pensa, vabbè, è quella che ha rifatto praticamente Block and Crown prendendo spunto da Will Smith. No!
1: No!
0: C'è Will Smith che ha preso dagli anni 90 spunto dalla roba degli anni 70, tipo per esempio c'è il campione principale che è quello di He's the Great Dancer del Sister Sledge. Ne mandiamo un pezzo sotto. Poi dopo c'è anche il che è un'altra roba, sempre del periodo
2: Barcase.
0: Degli Arcades?
2: Barcase.
0: Sang and Dance. La versione 2019 e dei Block and Crown.
2: Vabbè, 2006.
0: No, vabbè, 2000. Sai chi sei? Ciccio Bastardo.
3: Oh, guarda che bello
0: il
3: sito che
0: ho preso. Vieni qua. Ci prendiamo una promo pausa, poi dopo torniamo con coloro i quali recentemente, in preda ad un bisogno assoluto di soldi, hanno anche fatto una versione EDM di Sadness che è venuta la vera cacca. Comunque li ascolteremo in uno dei loro successi dei 90s, Return to Innocence.
4: In che senso?
0: Return to Innocence. Sto parlando dell'Enigma e torniamo con loro dopo la promo pausa. State con Masterchef, state con me, state con me. Vieta, abbracciatevi, fatevi un slungua.
5: Ah, è formaggio.
6: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
7: Come back soon. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. Mille volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: Tornati dopo la prova pausa con gli Enigma, Return to Innocence del 94, famoso molto il video che vede come protagonista un anziano che è lì e si guarda, e contempla e si guarda, e c'è una pera.
1: Ad un certo punto
0: cosa?
1: La pera
0: sì.
1: Sparisce.
0: Esatto, rimane l'anziano
1: senza pera.
0: Rimane l'anziano e sparisce la pera. Ma c'è un significato ben preciso dietro, secondo me.
1: Dietro.
0: Vabbè, ma andiamo avanti che è meglio. Arriva Faithless con God is a DJ, la 98.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Era Molella con Confusion, un po' quella che ho in testa io. Sta puntata con, nella Sonar Remix, con nella Sonar Remix.
1: Da capo.
0: Era Molella con Confusion, un primo. Quasi, visto il. Quasi ci facciamo aiutare dal nostro Google Translate, il mio carissimo amico. Io ci esco la sera, lui mi traduce quello che devo ordinare anche sui menu in lingua originale. Il testo di Confusion, dicevo, tradotto da Google Translate, quasi lo ascoltiamo.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione,
0: anch'io.
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: È la pena dell'anziano, sento che è finito dentro Confusion.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: Proseguiamo senza indugio alcuno, senza confusione, Google Translata con la Bush con Be My Lover da 95 e quasi la mia, attenzione atavica curiosità mi porta ad ascoltare la stessa cosa per ciò che riguarda Be My Lover.
2: Il mio amante, voglio essere
0: come
2: il
0: voglio
2: mio
0: essere?
2: Amante
0: voglio
2: vuoi
0: fare
2: essere il mio amante.
0: Va bene.

0: Bon Beat, che mi dà di...
1: Mi dà di roba surgelata per bimbi.
0: Che tu mangi oggi?
2: Papà, voglio un Fish Bon Beat. Ma non mica buono con la pastella, mi piace.
0: Vabbè, Fish Bon Beat, save the planet.
3: Salvate il pianeta, ma soprattutto salvate la radiofonia nazionale da noi.
1: Siamo un po' invasivi.
4: Già ammetterlo è qualcosa.
1: Già ammetterlo è qualcosa, è vero.
0: Vabbè, dal 94 Fish Bon Beat con Save the Planet. E adesso arriva Aladino. Bello, con il featuring di Talisa con Brothers in the Space dal 93. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Madonna, sono stato distratto e alle spalle mi è spuntato un moratto.
1: Moratto con Warriors nella datura main mix. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che costituisce una rubrica musicale a sé, ma allo stesso tempo è intrisa di sonorità, di belle cose, di suoni che si fondono fra loro in un unico grande pezzo, in un'unica grande traccia, in un unico grande mega mashup of the week by Dennis Jack. Ascoltiamolo.
2: Master Tech 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di questo Mastercheck 90. Abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Pariah con Animal Action. Bella.
1: No.
0: E Systematic from Germany con Love is the Answer, poi Silver Coleman con All Around the World e infine, sempre per la tranquillità di questo programma, Hocus Pocus, madonna. Bao bao bao ci bao bao bao ci bao ci bao bao. Grazie a tutti, è stato molto bello. Grazie da Cecco Corvace, grazie da Dennis Jack, saluta.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Mastercheck 90. Con Cecco Corvace e Dennis Jack.
4: We will be back.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.

Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la dance

0: Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.
1: Datura altera los 8, 8, 3. Datura altera.
0: Disco Mix Saturday Night. In console, Davide Ferrarini.

0: Radio Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
3: Basilda.
2: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Radio Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Stanco delle solite storie? Segui la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night in consiglio.